De Antonio Salieri, Sinfonia Il Giorno Onomastico, quarto movimento, Allegretto e sempre lì stesso tempo, com London Mozart Players, sob a regência de Matthias Bamert. 10:25.

0: L'Arlésienne, Suisse numéro 1, préludio di Arlesiana.
1: Vamos a un piccolo intervallo e già voltamos.
2: Fim de tarde com maestro Júlio Medaglia.